0: Jalak di tempat.
1: Jalan.
0: Round.
1: Jalan di tempat. Out.
0: Henti. Round. Hadap kiri. Laga senjata.